saziare il ventre senza un momento di pentimento. Essere vissuto col muso per terra senza vedere girare le stelle, pure lo stesso non

chi se le donne non si pentisce, al gaudente dal sapiente, lasci rotoli di salsicce, gli infogliati, le budella, i tanti di spirito, le cervella, chi si tiene da parte tutto, lascio la coppa con il prosciutto, a chi rimane.